nel vento forse è nato, il luogo sembra arido e acerbido lasciato, ma il vino spara fulmini e barbarico d'azione.

sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, e questo è il tempo di lasciarsi sprofondare nel medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

trafficando beato me sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, fra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

Avevo una passione per la musica di ruggine, nerastra tinta caldo di caligine, metropoli, le tentazioni andavano e venivano. Cosa farò di me? Guidavo nella notte ferma, immobile, friabile.

lasciando alla mia infanzia ogni ingenuità sensibile. L'amore uno stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica.

tradotto in un silenzio scenico visibile, l'incendio, la stagione delle tenebre bellissime. Avevi fatto in aria un incantesimo. Tu cosa sei?

passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, du da du da di da, du da du da di da. Due mille enigmi nel jazz, ma non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Da da di da da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir.

iglesias tenue. E mi avrai verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate.

strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai danare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

una milonga fosse una canzone, ebbene io l'ho svegliato e l'ho guidato a un ritmo più

quando apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera.

silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño e continui. Io sono qui. Sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare.

ha quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma ha la paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di...

la campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova, ratatam, tatam, tam, tam.

fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. E suona full, suona full, suona full, good luck my baby. Suona full, suona full, suona full, I dream.

oltre Milano, oltre i gasometri, oltre i manometri, oltre i chilometri e i binari del tram, lontano, lontano, molto lontano, oltre l'acqua corrente e l'elettricità, la voglio rendermi in braccio a una musica che chiude il discorso delle affinità. Forte pedomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai.

corso dell'urbanità. Forte e petomane, scritta dal diavolo in spregio solenne dell'umanità. Forse tu non mi amerai, mi seguirai, mi capirai, ma non mi amerai.

0: Dia com me i molt lontano ens dels dos temes que acaben la primera part d'aquest concert en directe des de l'Arena de Verona, cantat per Paolo Conte i el seu grup. El nostre programa d'avui s'acomiada havent repassat la història musical d'aquest cantant italià singular en quant a la seva veu i en el seu estil, que va donar temes tan coneguts com Azzurra, que va fer famós a Adriano Celentano. Amb aquest tema Azzurra ens acomiadem el nostre programa d'avui, us agraïm la vostra atenció, la vostra escolta i fins la propera.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno